0: Restez branchés et informés, www.radiochevauchoir.be ou sur notre page Facebook Radio Chevauchoir.
1: C'è folla tutte le sere, nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero tra poco sarà colorato.

Ti prego, no, non piangere. Oggi mi accorgo che ti amo, ma non è facile ricominciare. Ti prego, dimenticami. Dimentica il male che ti ho fatto. Ma non detestarmi però, sai, ti amo, ti amo.